0: quanta sempre ma sta per voce ossia come la sto questa le vuoi basa monster la quanta bandana dai che
1: viene quanta stessa ma sta per voce.

0: Cico lezi.
1: Alo, Požega!
0: A ona nije mogla da legne, nego sela.
1: Požega, javi se!
2: Quarta lezione.